0: Radio Italia anni 60.
1: Quante bugie ci siamo detti, amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli,

Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

Io come sempre non so, comunque se tu lo vuoi ti credo. Se mi deludi lo sai, stavolta morirei.

Era un giorno che gli eri voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicini che ci

0: gruppo
1: di eroi senza gloria. Sono tutti alti, ricchi e snelli,
2: tranne io, che sono Paolo Belli.

portiamo, non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

Ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio. Non sarà mai, mai, mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo da oltraccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso. Sono io, ci ritorno e se poi vado,

0: Sono le 7:01.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: la chiave del 3.
1: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
3: Ci attende un venerdì stabile e soleggiato sulla Sicilia, con qualche velatura solo in transito sui settori interni. Clima caldo ed estivo con punte fino a 34-35 gradi, ventilazione debole e con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Sono le 8:03.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi nel Golfo, Teheran denuncia esplosioni sul proprio territorio anche nella notte scorsa, ma gli USA negano ogni responsabilità. L'Iran intanto ha chiuso lo stretto di Hormuz. Trump sente al telefono Netanyahu che lo avverte: c'è un piano iraniano per ucciderti. Facciamo il punto con Nicola De Muro.
3: Dopo i pesanti raid incrociati dei giorni scorsi nel Golfo Persico, che hanno causato in Iran almeno 14 morti e un'ottantina di feriti, nella notte appena trascorsa Teheran ha registrato alcune esplosioni. Per risposta ha chiuso lo stretto di Hormuz. Funzionari statunitensi hanno riferito ad Al Jazeera che le forze USA non hanno effettuato attacchi in Iran. È possibile che sia stato Israele, commentano alcuni esperti militari sempre degli USA. E nelle ultime ore, colloquio telefonico tra Trump e il premier israeliano Netanyahu, condivise informazioni sia per coordinare le prossime mosse in termini militari, sia per aggiornare la Casa Bianca circa un presunto piano dell'Iran per uccidere Trump. Rimarrebbero in piedi comunque i contatti tecnici tra Washington e Teheran sul nucleare iraniano. Intanto in Iran l'attenzione è catalizzata dall'oceanica processione funebre per l'ayatollah Ali Khamenei. Milioni di persone sono scese in piazza intonando slogan contro gli Stati Uniti.
2: Devastante incendio nel sud della Spagna, un maxi rogo boschivo sta interessando la regione di Almeria in Andalusia. Vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme che si stanno propagando velocemente. Già tragico un primo bilancio, almeno 12 morti, oltre 1000 persone sono state evacuate. Nuovo episodio di violenza a Milano, una ragazza di 23 anni è stata sfregiata al volto da un 27enne di origine algerina sulla banchina della metro alla fermata Duomo davanti a decine di passeggeri terrorizzati. Che cos'hai da guardare? Sono un uomo e sono musulmano, ha gridato Mohamed Saidi prima di aggredire la giovane di origine marocchina trasportata in ospedale in codice giallo. L'uomo, irregolare in Italia, è stato fermato con l'accusa di sfregio permanente al volto. La notte precedente era stato arrestato per furto e danneggiamento di alcune auto e poi rilasciato. Calcio, trascinata dai gol di Mbappé e Dembélé, la Francia batte il Marocco 2-0 e stacca il pass per la semifinale dei mondiali. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
4: Non bastano i riflessi di Yassine Bounou al Marocco per evitare lo strapotere della Francia, fin qui inarrestabile con le sue stelle. Su tutti, Kylian Mbappé, con Messi capocannoniere del mondiale a 8 gol. Suo, quello del vantaggio al 60esimo, dopo aver fallito alla mezz'ora l'appuntamento con la rete dagli 11 metri, rigore parato appunto da Bono. Non solo belli, ma anche pesantissimi i gol del numero 10 di Deschamps, che ha sbloccato lo 0-0 in 5 partite su 6, 3 delle quali a eliminazione diretta. 6 minuti più tardi ci pensa Dembélé a raddoppiare e a indirizzare un match che ha avuto per tutto il tempo un solo padrone. Colpa anche del Marocco, bisogna dirlo, depauperato dall'assenza di Saibari, snaturato tatticamente e votato più che altro a un arrocco rivelatosi col passare dei minuti sempre più fragile. Adesso la vera domanda è chi potrà fermare i transalpini a mani basse e più forti sulla carta. In semifinale per i Bleu ci sarà una tra Spagna e Belgio in campo stasera. Poi eventualmente un revival di Qatar 2022 con l'Argentina, impegnata con la Svizzera, oppure Haaland con la sua Norvegia, o magari Harry Kane con l'Inghilterra.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia anni 60, tutte le emozioni della musica.

Mi son sentito forte, forte come un gigante. E ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero. E se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

voi sta bene così, guardare il mondo che passa. Se a voi sta bene così, a me non mi basta. A volte immagino sì,

0: Radio Italia anni 60 presenta Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.
1: 10 luglio 2026 è venerdì, la chiesa ricorda le sante Rufina e Seconda e Santa Malberga. La luna è calante e il proverbio del giorno, impara l'arte e mettila da parte, sottolinea l'importanza di apprendere molte cose ed esercitarsi a ricordarle per quando dovessero tornare utili. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 138 moriva a Bacoli l'imperatore romano Adriano, gli succedeva il figlio adottivo Antonino Pio. Nel 1040 Lady Godiva attraversava la città di Coventry a cavallo e senza vestiti per ottenere dal marito Leofrico la riduzione di tasse alla popolazione. Nel 1861 il Regno d'Italia istituiva il Gran Libro del Debito Pubblico, con cui veniva unificato il disavanzo che i vari stati avevano accumulato prima dell'unificazione. Nel 1913 a Furnace Creek, nella Valle della Morte, in California, si registravano 56,7 gradi Celsius, primato certificato di temperatura più alta sulla Terra a tutt'oggi imbattuto. E nel 1924 il governo italiano conferiva ai prefetti il potere di censura sui giornali e potevano anche disporre la chiusura della testata. 50 anni fa, nel 1976, un grave incidente all'ICMESA di Seveso e la conseguente fuoriuscita di diossina causavano un danno ambientale che in Italia non aveva precedenti. Nel 1980 in Giappone faceva la sua prima apparizione Pac-Man, uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 1992 il governo di Giuliano Amato varava la manovra finanziaria con patrimoniale sulle abitazioni e una tassa del 6 per mille sui conti correnti bancari ad effetto retroattivo. Nel 1994 si chiudeva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati. Per la prima volta aveva partecipato anche la Russia. Nel 2002 il dipinto Il massacro degli innocenti di Rubens veniva venduto all'asta a Londra per 49 milioni e mezzo di sterline. E nel 2018 la Juventus concludeva l'ingaggio del calciatore Cristiano Ronaldo pagandone 105 milioni di euro il cartellino e 30 milioni netti all'anno di stipendio per 4 anni. Sono nati il 10 luglio i pittori Camille Pissarro nel 1830 e Giorgio De Chirico nel 1888, nel 1856 l'inventore della corrente alternata Nikola Tesla, nel 1915 il commediografo Sandro Giovannini e nel 1937 il dirigente sportivo Luciano Moggi. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Michele Serra nel 1954, l'attore Mario Zucca nel 1955, la modella e attrice Martina Colombari nel 1975 e il judoka oro olimpico Pino Maddaloni, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 10 luglio 2026, tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Radio Italia anni 60 ha presentato Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.
2: Sono le 9:02.
3: Radio Italia anni 60, l'informazione.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Vigili del fuoco al lavoro per domare il vasto incendio boschivo scoppiato nella provincia sudorientale di Almeria in Andalusia, in Spagna. Tragico il primo bilancio, almeno 12 morti, 6 feriti. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto andate completamente a fuoco. Evacuate centinaia di persone. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente nella foresta circostante. Il presidente del governo regionale Moreno ha parlato di una tragedia senza precedenti. Immensa tristezza per quanto accaduto è stata espressa anche dal premier spagnolo Sanchez. Dopo i pesanti raid incrociati dei giorni scorsi nel Golfo Persico, la notte scorsa è passata senza attacchi. Teheran denuncia di aver registrato esplosioni in diverse aree del proprio territorio. Washington nega ogni responsabilità.

0: pianto nel sud della Russia, a 500 km dal confine tra i due paesi. I video pubblicati sui media mostrano fiamme altissime che si sprigionano dalla raffineria. Nelle stesse ore, le forze di Mosca hanno sferrato nuovi raid su diverse regioni dell'Ucraina. Un primo bilancio parla di almeno 6 morti e diversi feriti. È stato arrestato con l'accusa di sfregio permanente al viso il 27enne che ieri pomeriggio ha aggredito sulla banchina della metro alla fermata Duomo in Piano Centro a Milano una ragazza di origini marocchine. Cos'hai da guardare? Sono uomo e musulmano, ha gridato Mohamed Saidi, irregolare di origini algerine, prima di sfregiare con un coltellino la giovane, ferendola al labbro e alla guancia. La notte precedente il ragazzo era stato arrestato per furto e danneggiamento di alcune auto e poi rilasciato. Mondiali di calcio, la Francia è la prima semifinalista, il Marocco si è dovuto arrendere ieri sera alle reti di Mbappé e Dembélé. I transalpini se la vedranno contro una tra Spagna e Belgio in campo questa sera dalle ore 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia anni 60, tutte le emozioni della musica.

0: Radio Italia anni 60.
1: Dicono che c'è una tempesta nel sole.

muro, mi viene incontro il tuo profumo, è un mare calmo l'incoscienza, e ho bisogno di te, pazienza.

0: Sono le 10.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Dopo due notti di raid americani contro l'Iran e risposte iraniane contro i paesi del Golfo, sono contrastanti le notizie in merito alla notte scorsa. Teheran denuncia di aver subito attacchi in diverse aree del proprio territorio e chiude per risposta lo stretto di Hormuz. Gli USA fanno sapere di non aver effettuato attacchi e alcuni esperti militari USA parlano di possibili attacchi israeliani. E la TV di Stato israeliana Khan riferisce che l'esercito di Tel Aviv sarebbe pronto a unirsi agli Stati Uniti nei nuovi attacchi, ma attende il via libera del presidente americano Trump. E anche il New York Post, citando una fonte israeliana, scrive che lo Stato ebraico sarebbe interessato a partecipare a futuri attacchi. Corsa contro il tempo in Spagna per domare il vasto incendio boschivo scoppiato nella provincia sudorientale di Almeria in Andalusia. 12 morti accertati, 7 i feriti, diversi gravi. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto avvolte dalle fiamme, alimentate anche dalle temperature torride di questi giorni. Evacuate centinaia di persone. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente. Sarebbe maturato al culmine di una lite il femminicidio avvenuto ieri a Loreto, in provincia di Ancona. Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione dall'ex compagno, un 35enne di origine tunisina. L'uomo, bloccato in strada in stato confusionale, con i vestiti ancora sporchi di sangue, è stato condotto in caserma dove avrebbe confessato il delitto. La coppia, separata da tempo, ha un figlio di 7 anni che si trovava dalla nonna. E ieri la Corte d'Assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso di botte la moglie Emanuela Massicci, 45 anni, nella loro abitazione a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno. La donna, secondo quanto accertato, fu sottoposta per mesi a violenze sempre più gravi, culminate in una vera e propria tortura nei giorni precedenti l'omicidio, consumata anche in presenza dei figli minori. È tutto. A più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.
3: E adesso

forse fanno grandi sogni, forse peccano d'ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.

0: su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
2: Ci attende un venerdì stabile e soleggiato sulla Sicilia, con qualche velatura solo in transito sui settori interni. Clima caldo ed estivo con punte fino a 34-35 gradi, ventilazione debole e con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Sono le 11:01.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Dopo due notti di raid americani contro l'Iran, le risposte iraniane contro i paesi del Golfo sono contrastanti. Le notizie in merito alla notte scorsa: Teheran denuncia di aver subito attacchi in diverse aree del proprio territorio e chiude per risposta lo stretto di Hormuz. Gli USA fanno sapere di non aver effettuato attacchi e alcuni esperti militari USA parlano di possibili attacchi israeliani. E la TV di Stato israeliana Khan riferisce che l'esercito di Tel Aviv sarebbe pronto a unirsi agli Stati Uniti nei nuovi attacchi, ma attende il via libera del presidente americano Trump. E anche il New York Post, citando una fonte israeliana, scrive che lo Stato ebraico sarebbe interessato a partecipare a futuri attacchi. Corsa contro il tempo in Spagna per domare il vasto incendio boschivo scoppiato nella provincia sudorientale di Almeria, in Andalusia. 12 morti accertati, 7 i feriti, diversi gravi. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto avvolte dalle fiamme, alimentate anche dalle temperature torride di questi giorni. Evacuate centinaia di persone. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente. Sarebbe maturato al culmine di una lite il femminicidio avvenuto ieri a Loreto, in provincia di Ancona. Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione dall'ex compagno, un 35enne di origine tunisina. L'uomo, bloccato in strada in stato confusionale, con i vestiti ancora sporchi di sangue, è stato condotto in caserma dove avrebbe confessato il delitto. La coppia, separata da tempo, ha un figlio di 7 anni che si trovava dalla nonna. E ieri la Corte d'Assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso di botte la moglie Emanuela Massicci, 45 anni, nella loro abitazione a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno. La donna, secondo quanto accertato, fu sottoposta per mesi a violenze sempre più gravi, culminate in una vera e propria tortura nei giorni precedenti l'omicidio, consumata anche in presenza dei figli minori. È tutto. A più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. Iniziamo questa edizione da Partinico. Non si è fermato all'alta dei carabinieri ed è fuggito a bordo di uno scooter, finendo poi per investire un passante. È accaduto a Partinico, dove un uomo di 39 anni è stato arrestato dai militari con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, fuga dopo un incidente stradale con lesioni personali e inosservanza dell'obbligo di fermarsi. Secondo la ricostruzione, il motociclista avrebbe accelerato alla vista dei carabinieri, imboccando anche una strada contromano. Durante la fuga avrebbe perso il controllo del mezzo, travolgendo un pedone per poi allontanarsi senza prestare soccorso. L'uomo è stato successivamente rintracciato dalle forze dell'ordine. A Pozzallo salvati 46 migranti in mare, molti casi di scabbia a bordo sono stati messi in salvo nella notte. 46 migranti soccorsi dalla motovedetta della Guardia Costiera Charlie Papa 325, partita da Pozzallo alla ricerca di un barchino in difficoltà. Il natante è stato raggiunto a circa 55 miglia dalle coste siciliane. A bordo c'erano tutti uomini in gran parte originari del Bangladesh, con 6 cittadini egiziani, tra cui 2 minori. I migranti hanno raccontato di essere rimasti in mare per 3 giorni dopo la partenza dalle coste libiche con poco cibo e poca acqua. Durante i controlli sanitari sono stati riscontrati numerosi casi di scabbia, in alcuni casi con sovrainfezione batterica. Palermo, trovato un uomo morto a Sferracavallo, ipotesi di omicidio dopo una lite. È stato trovato senza vita questa mattina in una stradina di un complesso residenziale a Sferracavallo a Palermo. Giacomo Margarini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri dopo una segnalazione arrivata intorno alle 13. Secondo una prima ricostruzione, sempre al vaglio degli investigatori, l'uomo sarebbe morto al termine di una violenta lite con il cognato, marito della sorella. L'ipotesi è che durante una colluttazione il cognato, di corporatura molto robusta, sia caduto sopra la vittima, provocandone il decesso. Si tratta però di una prima ricostruzione che dovrà essere confermata dagli accertamenti dei militari dell'arma, ancora impegnati sul posto per ricostruire con precisione l'esatta dinamica dei fatti. Questa era l'ultima notizia, io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione, sempre qui su Radio Italia anni 60.
0: Radio Italia anni 60, l'informazione, edizione regionale.
2: Radio Italia anni 60, ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: È mezzogiorno e due minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sempre più grave il bilancio dell'incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 al momento i morti accertati, 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, mentre almeno 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di fuggire. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente, alimentato anche dal forte vento. Fase di incertezza nella crisi tra USA e Iran dopo 2 notti di attacchi sempre più intensi. Nella notte trascorsa gli USA fanno sapere di non aver effettuato raid, anche se Teheran riferisce di alcune esplosioni sul proprio territorio. La Repubblica Islamica aveva comunicato di aver chiuso lo stretto di Hormuz, ma negli ultimi giorni, secondo i dati di tracciamento navale, un numero crescente di navi cisterna per il trasporto di gas ha ripreso ad attraversare il tratto di mare. E cresce la tensione sul fronte israeliano. Secondo i media, Tel Aviv starebbe valutando un nuovo coinvolgimento negli attacchi contro l'Iran, in attesa di un'eventuale via libera di Trump. Il Wall Street Journal riferisce inoltre che il premier Netanyahu avrebbe condiviso con Washington informazioni su un presunto piano iraniano per colpire il presidente americano. È accusato di omicidio volontario aggravato il 39enne di origine tunisina che ieri sera ha ucciso a coltellate la ex compagna Luigia Fortunato nella sua abitazione a Loreto, in provincia di Ancona. Poco dopo si sarebbe presentato nella caserma di Porto Recanati confessando di aver ucciso la 33enne. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. Tennis, attesa alle stelle per la semifinale a Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, remake della gara dello scorso anno vinta dal numero uno al mondo. Prima sul centrale spazio all'altra sfida tra Zverev e Ferri in campo dalle 14:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.
3: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero.

chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. 50 anni fa uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionò dalla fabbrica di cosmetici svizzera ICMESA a Seveso in Brianza, lesioni cutanee per centinaia di persone, soprattutto bambini, migliaia di animali abbattuti, residenti sfollati. Oggi le commemorazioni alla presenza del presidente Mattarella, arrivato questa mattina al Bosco delle Querce, ma sentiamo un passaggio del suo intervento.
3: Quel che accadde divenne un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui l'emergenza di Seveso impresse una doverosa, significativa accelerazione. Quanto avvenne era inammissibile e le norme successivamente elaborate su scala continentale ebbero valore storico, perché si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come diritto umano primario.
2: Corsa contro il tempo per domare il devastante incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 morti accertati, 8 i feriti, tra cui 4 in gravi condizioni, altre 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di scappare. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. La Corte d'Appello di Milano ha condannato ad 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, accusato di violenza sessuale ai danni di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. La decisione al termine del secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con le altre due sentenze il 48enne era stato assolto, poiché, avevano sostenuto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Felice no, ma c'è sollievo, ho pagato un prezzo molto alto, le parole dell'ex hostess. Tennis in chiusura a Wimbledon, grande attesa per la sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Il big match sul centrale vale l'accesso alla finale del torneo londinese. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
4: Un anno dopo è di nuovo Jannik Sinner contro Novak Djokovic, remake della semifinale di Wimbledon dello scorso anno. A gennaio l'ultimo atto tra i due agli Australian Open, con la vittoria del serbo per un totale di 11 duelli, di cui 6 vinti dall'azzurro. Dopo il record nei Masters 1000 e il crollo avuto a Parigi, è tempo di riscatto per il numero uno al mondo, che vuole tornare ad accarezzare il trofeo con l'ananas in cima.
5: C'è pressione, sì, ma lo prendo in modo molto naturale. Sono felice di essere in campo, do il mio meglio. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile.
4: Dall'altro lato quindi c'è il vecchio leone a caccia del 25esimo titolo Slam, che di sicuro non vorrà lasciarsi sfuggire l'occasione di raggiungere una finale sprovvista di Sinner o Alcaraz. L'altro finalista uscirà dalla sfida tra il tedesco Sasha Zverev e il britannico Arthur Fairey, che da rivelazione fa gli onori di casa. I due sono in campo dalle 14:30 e aprono i giochi sul Central Court.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia anni 60, tutte le emozioni della musica.

Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Ben ritrovati da Aldo Bruno in voce per questa edizione delle 13.30 di anni 60 notizie. Marsala, turista australiana, racconta tentativi di rapimento e molestie, sono fuggita. Una vacanza in Sicilia tra mare e kitesurf e il sogno di acquistare una casa in Italia si sarebbe trasformata in un incubo per Stephanie. Una turista australiana di 36 anni che ha raccontato di essere sfuggita a due presunti tentativi di rapimento avvenuti nello stesso giorno durante il suo soggiorno nella zona di Marsala. La vicenda è stata raccontata da Il Mattino. La donna, dirigente d'azienda a Melbourne e conosciuta sui social per i contenuti dedicati alle ristrutturazioni immobiliari, aveva deciso di prolungare la permanenza in Italia dopo la partenza dei suoi amici per visitare alcune località interessate al progetto delle case a 1 euro e praticare kitesurf. Secondo il suo racconto, al termine di una serata trascorsa con altri appassionati dello sport, sarebbe salita sull'auto di un uomo che invece di seguire il resto del gruppo avrebbe imboccato un'altra direzione allontanandosi rapidamente. Resasi conto della situazione, la turista avrebbe condiviso in tempo reale la propria posizione con il suo istruttore di kitesurf. Quando il veicolo si è fermato nei pressi di un complesso residenziale, è riuscita ad aprire la portiera e a scappare. La vicenda però non si sarebbe conclusa lì. Poco dopo, Stephanie sarebbe stata soccorsa da una guardia giurata che si era offerta di accompagnarla fino all'albergo. Anche durante quel tragitto, sempre secondo il suo racconto, l'uomo le avrebbe rivolto richieste inappropriate, inducendola a interrompere il viaggio. La donna sarebbe quindi scesa dall'auto e avrebbe raggiunto a piedi il proprio hotel. Il giorno seguente la 36enne ha raccontato l'accaduto agli altri componenti del gruppo di kitesurf e ha deciso di rendere pubblica la sua esperienza attraverso i social, spiegando di voler mettere in guardia altre donne che viaggiano da sole.
2: Spaccio in strada a Palermo, arrestato un 26enne. Un uomo di 26 anni è stato arrestato a Palermo con l'accusa di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Piazza Verde, supportati dal nucleo cinofili di Villa Grazia, durante un normale servizio di controllo del territorio. I militari hanno sorpreso il giovane per strada mentre consegnava 8 grammi di hashish a due clienti di 37 e 31 anni, entrambi palermitani. Subito dopo il blocco è scattata una perquisizione più approfondita della zona. Grazie all'aiuto di Dea, il cane antidroga dell'unità cinofila, i carabinieri hanno setacciato l'area circostante. Il fiuto dell'animale ha permesso di scovare altri 55 grammi di hashish nascosti dentro un contenitore di plastica occultato in una siepe, a poca distanza da una scuola e nella piena disponibilità del 26enne. Insieme alla droga, i militari hanno sequestrato un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e una somma di denaro considerata il provento dello spaccio. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha successivamente convalidato l'arresto del giovane. Per quanto riguarda i due acquirenti, è scattata la segnalazione alla prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. Tutta la droga sequestrata durante l'intervento è stata trasferita al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo, dove verranno eseguiti gli accertamenti chimici necessari a stabilire il principio attivo della sostanza. L'intervento si inserisce nel quadro dei quotidiani controlli dell'arma per il contrasto alle reti di spaccio nei quartieri cittadini. Con questa notizia è tutto, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
3: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

sembra strano, ma vedo. Ci ho pensato e mi sono sentito sollevare come da uno strano capogiro. Il cuore mi si è quasi fermato, io ho avuto paura e sono caduto

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.
2: Ho sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato, nulla. Che cosa è?

Era lo stesso, sempre lo stesso. Ho sempre pensato, troverò lei e sarò rinato. Lei ho trovato, qualcosa è cambiato. Qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita. Io libero per sempre.

Penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buon pomeriggio da Alessio Galea. Seveso fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che oggi ha preso parte alla cerimonia ufficiale per il 50° anniversario del disastro ambientale tra i più gravi della storia italiana, quando dallo stabilimento industriale dell'Icmesa un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina. Nell'area, successivamente bonificata, è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni odierne. Il nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti informate secondo cui Israele ha condiviso con Washington informazioni di intelligence che indicherebbero i propositi della Repubblica Islamica. Intanto nello stretto di Hormuz il traffico commerciale riprende dopo gli ultimi blocchi seguiti ai raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Ieri il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu sulle prossime operazioni. Secondo i media israeliani, Tel Aviv sarebbe pronta a unirsi agli attacchi statunitensi, ma dopo il via libera di Trump. È di 12 morti accertati e di una ventina di dispersi il bilancio ancora provvisorio del vasto incendio boschivo scoppiato nell'area di Los Gallardos, nella regione autonoma spagnola dell'Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in un'auto mentre cercavano disperatamente di scappare. 1 migliaio le persone evacuate, al momento non risultano i terreni coinvolti. La caduta di un cavo elettrico sarebbe all'origine del rogo. Caldo e afa senza tregua, l'Italia ancora nella morsa della nuova ondata di calore che proseguirà fino al 20 luglio. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Caldo estremo anche in Francia, allerta rossa nei quadranti occidentali del paese dove si sfiorano i 40 gradi. Temperature record anche nel sud dell'Inghilterra con picchi oltre i 34 gradi. È tutto, l'informazione torna più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulla Sicilia. Nel corso del weekend continuerà a splendere il sole, solo un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane e sui settori interni nella giornata di domenica. Temperature massime che oscilleranno tra i 30 e i 38 gradi, con calde d'afa intensi, i venti saranno in locale rinforzo con mari da poco mossi fino a mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il presidente della Repubblica Mattarella a Seveso in Brianza, a 50 anni dal disastro della diossina, fu il punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale, le parole del capo dello Stato che questa mattina ha preso parte alla cerimonia ufficiale. Il 10 luglio del 76 nello stabilimento dell'ICMESA un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina che contaminò il territorio della zona provocando ustioni cutanei, la morte di migliaia di animali e l'evacuazione di centinaia di persone. Nell'area bonificata è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni. Il caso delle informazioni sensibili cedute ai russi, che ha portato anche all'espulsione di due addetti dell'ambasciata di Mosca a Roma. Davanti ai magistrati oggi Raul Gavino Piras e Vincenzo Di Pasquale, i due ex 007 italiani in pensione fermati nei giorni scorsi, mentre la Farnesina, dove ieri è stato convocato l'ambasciatore russo, tira dritto sull'espulsione dei due presunti contatti, due addetti militari dell'ambasciata russa, usati come armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia, alle parole del ministro degli esteri Tajani. È salito a 12 morti accertati e una ventina di dispersi il bilancio del vasto incendio boschivo scoppiato nell'area di Los Gallardos in Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici, un migliaio le persone evacuate. Al momento non risultano italiani coinvolti, lo conferma la Farnesina. Il femminicidio di Loreto in provincia di Ancona. Si è costituito e ha confessato l'ex compagno di Luigia Fortunato, la 33enne uccisa ieri sera a coltellate dopo una lite scoppiata per la custodia del figlio della coppia. A dare l'allarme ai vicini di casa, l'uomo, un 39enne di origine tunisina, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Wimbledon, il giorno delle semifinali. Sul centrale Sinner affronta Djokovic per un posto nella finale di domenica. La prima semifinale vede di fronte Zverev e Ferri. È tutto, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.
3: Prima di partire per un lungo viaggio devi portare con te la voglia di non tornare più. Prima di non essere sincera,

partire per un lungo viaggio, porta con te la voglia di adattarti prima di pretendere l'orgasmo.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Aldo Bruno in studio per questa edizione delle 16.30 di anni 60 notizie. Lite in famiglia, muore un uomo a Sferracavallo, la vittima schiacciato dal cognato. Un uomo è morto a Sferracavallo, borgata Marinara di Palermo. L'uomo era andato a casa della sorella, sarebbe nata una discussione tra cognati e uno dei due è morto. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso. I carabinieri stanno indagando per accertare cosa sia successo e le eventuali responsabilità. Giacomo Margarini, 48 anni, è stato trovato morto nei pressi di una stradella di un complesso residenziale dove abita la sorella. Avrebbe avuto una discussione con il cognato. Sarà il medico legale che dovrà accertare dall'ispezione sul corpo della vittima se la morte sia stata provocata dalla colluttazione o da un malore. Forse la vittima nel corso della lite è stata sovrastata dal cognato molto più pesante di Margarini. Questa è la prima ipotesi ancora da verificare al vaglio dei carabinieri che hanno sentito i parenti dell'uomo. Giacomo Margarini, 48 anni, che avrebbe avuto problemi di tossicodipendenza, sarebbe morto, secondo una prima ricostruzione, alla fine di una drammatica colluttazione con il cognato che, sovrastandolo con la sua stazza, gli avrebbe causato danni e lesioni letali cadendogli addosso. Da quanto accertato dai militari, la vittima è rimasta schiacciata dal cognato, dal fisico imponente con cui stavano discutendo animatamente, fino a quando col peso della sua stazza gli è finito addosso, provocandogli gravi lesioni. È una prima ipotesi tutta da verificare. Anche per questo continuano sul posto gli accertamenti dei militari dell'arma. Mafia, processo Isperia, ha confermato 5 condanne in secondo grado. La quarta sezione della Corte d'Appello di Palermo ha confermato 5 delle 7 condanne emesse il 23 luglio del 2024 dal Tribunale di Marsala nel processo corritordinario scaturito dall'operazione antimafia dei carabinieri Isperia, che il 6 settembre 2022 vide finire in carcere ai domiciliari presunti affiliati e fiancheggiatori di Cosa Nostra a Marsala, Mazzara, Campobello di Mazzara, Castelvetrano, Paceco e Partinico. Pur riqualificando alcune imputazioni in reati meno grave, in qualche caso escludendo l'aggravante del metodo mafioso, il Tribunale di Marsala aveva inflitto una sentenza confermata in secondo grado, 7 anni di reclusione al 53enne Stefano Putaggio, agente immobiliare, ex attivista del Movimento 5 Stelle, processato per estorsione ad un imprenditore che si era aggiudicato per circa 400.000 euro un immobile ad un'asta giudiziaria. A 6 anni invece era stato condannato Vito De Vita, di 48 anni, nel frattempo tornato in libertà, accusato della cessione di una partita di droga per 1.300 euro. Confermate anche le condanne a 5 anni ciascuno per Riccardo Di Girolamo, di 47 anni, e Filippo Aiello, di 78 anni. A 3 anni e 6 mesi per Lorenzo Catarinicchia, di 45 anni. Sorpreso dai carabinieri a bruciare rifiuti, è stato arrestato. I carabinieri della compagnia hanno arrestato in flagranza di reato per combustione illecita di rifiuti un'alcamese sorpresa ad alimentare le fiamme dallo stesso appiccato ad un cumulo di rifiuti. I carabinieri sono intervenuti a seguito di richiesta per incendio di rifiuti in via Tressanti, dove è stato notato l'uomo che alimentava le fiamme precedentemente appiccato ad un cumulo di rifiuti con apparecchiature elettroniche, rifiuti solidi urbani e residui di potatura. Dopo aver posto in sicurezza l'area, grazie all'intervento dei vigili del fuoco e militari dell'arma, hanno proceduto a trarre in arresto l'uomo, che a seguito dell'udienza di convalida è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla PG a giorni alterni. E anche per questa edizione è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo. Un'emozione.

0: Sono le 17:03.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Un saluto da Niccolò Ceccarini. L'inizio dei ritiri è ormai alle porte, la prossima stagione sta per cominciare, ma questo è anche il momento dei ricordi, soprattutto per chi ha vinto lo scudetto. È il caso di Francesco Acerbi, che ha parlato in esclusiva a Sport Mediaset partendo da Chivu.
3: Un giocatore comunque importante, ha vinto, è un ottimo giocatore, poi sei da allenatore, veniva da 4 mesi del Parma, poi arrivi all'Inter dove comunque ha fatto finali, ha vinto il campionato, il Supercoppa, squadra vincente comunque, doveva stare un po' a gestire il gruppo, ha cercato comunque di dargli una mano, perché alla fine, poi dopo il gruppo, veramente grazie al gruppo, ma l'ho detto anche ai miei compagni, poi hai vinto quello che hai vinto, perché il gruppo quest'anno ha fatto la differenza, perché se avessimo avuto un altro gruppo, un altro tipo di dinamiche così, non avresti vinto. Poi ovviamente Chivu ha messo anche del suo, ovviamente alla fine tutti insieme siamo riusciti a vincere.
2: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
1: Radio Italia anni 60, tutte le emozioni della musica.

Guardo il tuo corpo nudo, è stato mio lo spazio di un minuto. Quanti altri volti, storie avremo noi? Rispondimi, e stelle, cieli toccheremo.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è finito. Lo ha scritto Donald Trump sul suo social Truth. Deraglia dunque il memorandum d'intesa in 14 punti siglato il 17 giugno scorso tra le due parti. Intanto il traffico commerciale sarebbe ripreso nello stretto marittimo di Hormuz dopo gli ultimi blocchi seguiti ai raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Ieri il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu. Secondo i media israeliani, le forze di Tel Aviv sarebbero pronte a unirsi agli attacchi statunitensi dopo il via libera del presidente americano. Un ferito e tre contusi è il bilancio dell'incidente su un volo Ryanair partito questa mattina da Salonicco in Grecia e diretto a Memmingen in Germania. Per un problema alla carlinga un finestrino si è rotto mentre l'aereo era in quota. Con l'immediata perdita della pressione il passeggero seduto al lato è stato risucchiato verso l'esterno. La moglie al suo fianco ed altri passeggeri lo hanno trattenuto mentre indossavano le maschere dell'ossigeno. Sotto shock l'uomo, un serbo di 61 anni che ha riportato ustioni da sfregamento e lesioni al collo. E di 12 morti accertati e di una ventina di dispersi il bilancio del vasto incendio boschivo scoppiato in Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in un'auto mentre cercavano disperatamente di scappare. Un migliaio le persone evacuate. La caduta di un cavo elettrico all'origine del rogo, alimentato anche dalle alte temperature. Ed è caldo senza tregua anche in Italia, che fronteggia la nuova ondata di calore di matrice africana. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Si risolve con una confessione il caso della donna di 58 anni, Lorella Capano, trovata uccisa a Sanremo il 6 luglio scorso. Il figlio ventenne Filippo Oldani è crollato dopo giorni di interrogatori serrati e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. Ora è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. Tennis a Wimbledon nel giorno delle semifinali, riflettori sulla super sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Chi vince andrà in finale contro Alexander Zverev, che nell'altra sfida ha battuto il britannico Arthur Ferry in 3 set con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-4. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulla Sicilia. Nel corso del weekend continuerà a splendere il sole, solo un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane e sui settori interni nella giornata di domenica. Temperature massime che oscilleranno tra i 30 e i 38 gradi, con calde d'afa intensi, i venti saranno in locale rinforzo con mari da poco mossi fino a mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Sono le 19.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Se l'Iran mi uccide, ho lasciato istruzioni, colpirli con potenza mai vista. Trump risponde sulla notizia di un piano di Teheran per ucciderlo. Sono in cima alla lista da molto tempo, smorza in un'intervista. Intanto conferma con un post su Truth: l'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è finito. Egitto e Qatar chiedono in effetti una ripresa dei negoziati e secondo Axios la prossima settimana sarebbe previsto un nuovo ciclo di colloqui che potrebbe essere ospitato in Svizzera. Nuova giornata di caldo record in Italia, bollino rosso a Firenze e Perugia. Nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Caldo estremo anche in Gran Bretagna e in Francia, dove nelle regioni occidentali si sfiorano i 40 gradi. Si tratta della terza ondata di calore in 3 mesi a colpire la regione europea. La Spagna, sempre nella morsa dell'afa, fa i conti anche con un disastroso incendio in Andalusia. 12 morti accertati, 8 feriti, almeno 23 dispersi, l'ultimo aggiornamento del bilancio provvisorio. Femminicidio nelle Marche: un 39enne ieri sera ha ucciso a coltellate l'ex compagna a Loreto, poi si è costituito in caserma e ha confessato. La tragedia al culmine di una lite scoppiata forse per la custodia del figlio della coppia. L'uomo, di origine tunisina, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. E si è risolto con una confessione anche il caso della donna di 58 anni, trovata uccisa a Sanremo lo scorso 6 luglio. Il figlio ventenne, Filippo Oldani, è crollato dopo giorni di interrogatori serrati e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. È ora accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela, ancora giallo sul movente. Proseguono le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, perquisita dagli investigatori l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di Walter Lavitola, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba all'esterno dell'abitazione del conduttore di Report. L'attività si è svolta in un comune del napoletano dove l'uomo, che ora si troverebbe in Camerun, viveva con la compagna. La donna è stata sentita come persona informata sui fatti. Intanto, secondo quanto trapela Lavitola, indagato per l'attentato ritenuto il mandante, era pronto a lasciare l'Italia. L'imprenditore faccendiere aveva già acquistato un biglietto aereo per l'Africa. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. Iniziamo questa edizione da parti Nico. Non si è fermato all'alta dei carabinieri ed è fuggito a bordo di uno scooter finendo poi per investire un passante. È accaduto a parti Nico, dove un uomo di 39 anni è stato arrestato dai militari con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, fuga dopo un incidente stradale con lesioni personali e inosservanza dell'obbligo di fermarsi. Secondo la ricostruzione, il motociclista avrebbe accelerato alla vista dei carabinieri, imboccando anche una strada contromano. Durante la fuga avrebbe perso il controllo del mezzo, travolgendo un pedone per poi allontanarsi senza prestare soccorso. L'uomo è stato successivamente rintracciato dalle forze dell'ordine. A Pozzallo salvati 46 migranti in mare, molti casi di scabbia a bordo sono stati messi in salvo nella notte. 46 migranti soccorsi dalla motovedetta della Guardia Costiera Charlie Papa 325, partita da Pozzallo alla ricerca di un barchino in difficoltà. Il natante è stato raggiunto a circa 55 miglia dalle coste siciliane. A bordo c'erano tutti uomini, in gran parte originari del Bangladesh, con 6 cittadini egiziani, tra cui 2 minori. I migranti hanno raccontato di essere rimasti in mare per 3 giorni dopo la partenza dalle coste libiche con poco cibo e poca acqua. Durante i controlli sanitari sono stati riscontrati numerosi casi di scabbia, in alcuni casi con sovrainfezione batterica. Palermo, trovato un uomo morto a Sferracavallo, ipotesi di omicidio dopo una lite. È stato trovato senza vita questa mattina in una stradina di un complesso residenziale a Sferracavallo a Palermo, Giacomo Margarini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri dopo una segnalazione arrivata intorno alle 13. Secondo una prima ricostruzione, sempre al vaglio degli investigatori, l'uomo sarebbe morto al termine di una violenta lite con il cognato, marito della sorella. L'ipotesi è che durante una colluttazione il cognato, di corporatura molto robusta, sia caduto sopra la vittima provocandone il decesso. Si tratta però di una prima ricostruzione che dovrà essere confermata dagli accertamenti dei militari dell'arma, ancora impegnati sul posto per ricostruire con precisione l'esatta dinamica dei fatti. Questa era l'ultima notizia, io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione sempre qui su Radio Italia anni 60.
0: Radio Italia anni 60, l'informazione, edizione regionale.
2: Radio Italia anni 60, ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Sono le 20 e 5 minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buonasera ad Alessio Galea. Si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran. Se mi uccidono, ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Trump risponde così sulla notizia di un presunto piano di Teheran per ucciderlo. Daniela Ubaldi.
3: Nuovo capitolo dello scontro tra Trump e il governo iraniano. Ho lasciato istruzioni. Se dovesse succedermi qualcosa, verranno colpiti con una potenza mai vista, ha dichiarato il presidente, che al New York Post risponde in merito all'avvertimento di Israele su un piano iraniano per ucciderlo. No, Israele non ha trovato nulla. Sono il numero uno nella lista iraniana delle persone da eliminare da molto tempo. Intanto rimane alta la tensione nello stretto di Hormuz dopo gli ultimi raid. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma gli Stati Uniti hanno chiarito, senza mezzi termini, che il cessate il fuoco è terminato, ha scritto sempre Trump sul suo social Truth. Si mobilitano i mediatori per evitare un'escalation. Secondo quanto riportato dal New York Times, il Qatar è in contatto con Washington e Teheran, mentre Axios riporta una fonte che rivela, previsto la prossima settimana, un nuovo ciclo di colloqui, forse ospitato dalla Svizzera. E dopo aver gettato benzina sul fuoco con i piani iraniani per uccidere Trump, tornano a farsi sentire fonti israeliane che stavolta rivelano: l'amministrazione Trump non vuole il coinvolgimento di Israele nei combattimenti per timore di perdere il controllo del conflitto.
2: Nuova giornata di caldo torrido in Italia, bollino rosso a Firenze e Perugia. Nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nell'entroterra della Sardegna. Caldo estremo anche in Gran Bretagna e Francia. Si tratta della terza ondata di calore in 3 mesi in Europa. La Spagna, sempre nella morsa del caldo, fa i conti anche con un disastroso incendio boschivo in Andalusia. 12 morti accertati, 8 i feriti ed almeno 23 dispersi, secondo un bilancio ancora provvisorio. Un altro femminicidio nelle Marche, un 39enne ieri sera ucciso a coltellate la sua ex compagna a Loreto, poi si è costituito in caserma e ha confessato. Il servizio di Barbara Salandri.
4: Un copione che si ripete con una drammaticità quasi quotidiana, donne uccise per mano di mariti, partner, ex compagni. Lo stesso è accaduto ieri sera a Luigia Fortunato, 33 anni, di origini pugliesi, aggredita a coltellate dall'ex compagno nella sua abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. A dare l'allarme poco dopo le 22 alcuni residenti che hanno visto l'uomo di origine tunisina in stato confusionale in strada con i vestiti ancora sporchi di sangue. Ho ucciso tua figlia, avrebbe scritto in un messaggio inviato alla mamma della sua ex. Poco dopo si è presentato alla caserma di Porto Recanati confessando di aver ucciso la 33enne. A quel punto i carabinieri hanno fatto irruzione nell'abitazione e hanno trovato nel corridoio il corpo di Luigia, martoriato da diverse coltellate. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. Il 39enne si trova ora rinchiuso nel carcere di Montacuto con l'accusa di omicidio volontario aggravato.
2: Ed è tutto, buona serata.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi sento papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore che Dio lo perdoni, entrando il rullotto ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi e un ambo se segna a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo

Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Continuare poi.

vincitore vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me. Potevo fare

ero saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato. Il mare ho trovato, ma nulla è cambiato. Nulla. Che cosa?

sempre lo stesso. Ho sempre pensato, troverò lei e sarò rinato. Lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre.

Ragazzina, piccolina, ti ho comprato la gelato, il caramello e un sacchetto di popcorn. Mi dispiace.

hai sul petto. Ora che ti guardo meglio, sembri proprio un ometto. Hai la barba, il collo grosso.

unico, con una sorella a carico. Lei suona l'arpa celtica così, pling, pling, pling, plong. Io sono un caso clinico, magari anche poliedrico, di infantilismo cronico, io sì. Quac, quac, quac, quac, quac, quac, quac, quac, quac, quac, quac.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo rappresentato.

0: io, occhi a fanale tu.
1: Sono le 23.
2: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

Io ti penso come se ci fosse dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento mi cadessi addosso senza far rumore. E come se nel vento, dopo aver smaltito un po' di tenerezza, noi due

stare sulla soglia della nostra vita, guardare chi è finita, nuvole che passano e scaricano più.

dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

0: Radio Italia anni 60.
1: Vecchioni, vecchioni. Già il nome che hai avuto in sorte, vecchioni, ma non ti dice niente. E continui a rubarmi giorno dopo giorno, anno dopo anno. E io concedo a te di questi anni. E sai perché? Ogni anno che passa mi piace vedere la tua faccia da viaggiatore di commercio che ha scoperto al casello che c'è lo sciopero e non si paga. E fa la faccia seria, ma dentro la ride.
2: E non mi dire più niente, sì lo so, che ti ho fregato sugli anni, se lo so.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa.

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. Il cielo un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria

tenerezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificate. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare.